convocat iestis, et credo controbabitis, dignam materia medici in savante homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond exomenandam, vostris capacitatibus.

0: Super illas maladias, doctus bacillaris dixit maravillas. Me, si non annuio dominum presidem, doctissimam facultatem et totam honorabilem companiam ecutantem, faciam illi unam questionem. De hiero, maladus unus tombavit in meas manus, abevat grandam fievram corredublamentis, grandam dolorem capitis, cum grandam malam oculti, et grande pena et difficultate de respirare. Volias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere?
1: Clisterion donare, posteo assegnare, et ensuite appelgare.
2: Mais, si maladia opiniatria non vult garire, quid illi facere?
1: Clisterion donare, posteo assegnare, ensuite à purgare. Renseignerai! Repurgare! Reclisterisare!

del giorno sempre ritorna in giro sta venir cuccagna per un barbiere vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Riasso di petti nel lancio de forbici al mio comando tutto qui sta Riasso di petti nel lancio de forbici al mio comando

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sono qua. Ehi, Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù. La tua grandissima sul confonde la sua libertà. Nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà.

0: scherzare e ballare, scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: Caterina, giudizio.
0: Sorbetti,
1: confetti,
0: Caterina, giudizio.